Eradie. Ma bra. Rabi abetre di Eradie atu owu. Toja mi wan so bi fu abewu. That's Eradie we dey be dey.